Memphis gesis non nu yaps di khnis leyon var. Radio Helsinki 92.6 FM.